Cornelius in avementi, in avaretudine lo cor mementi, factus de materia cinis elementi, similis cum folio de colun venti, cum si tenim proprium de colun venti, supra petr ponere sede fundamenti, stultus ego con valor fluvio lamenti, sume orim tramite nunque permanenti.